Bambin, pietà mi vinse. Costui, straniero ignoto, mi venne innanzi. Eie donai, sperando che in remote contrari tratto l'avrebbe. E quel fanciullo amminta, dov'è che ne facesti?